0: shukra wusa eti enu me waye nim se ya boye sudi a waye nim
1: bi ala brand ho ase
0: eti sa nyum no se ya boni gidie mu a ese cheni be di
2: be di a chire o Jesus Christ
0: be di a chire
2: na ya bosi
0: emido
2: awon